0: Oldtimer Hits von gestern.
1: Signori e signori, io mi chiamo Peppino Sudicillo.
2: And what a moment, yeah!